ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé.

passare dal balcone a un segreto più in là, e ti piace ricordarne il sorriso che non ti ha fatto e che tu le hai deciso in un vuoto di felicità. Alla compagna di viaggio i suoi occhi il più bel paesaggio fan sembrare

desiderato. Immagini care per qualche istante, sarete presto una folla distante, scavalcate da un ricordo.

episodi del cammino. Ma se la vita smette di aiutarti, è più difficile dimenticarti di quelle felicità intraviste, dei baci che non si è osato dare, delle occasioni lasciate ad aspettare, degli occhi mai più rivisti.